con sé. Donia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Qui con sé, donia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio.

per potermi corbella, altro, altro, altro, altro. Perché manca la quel foglio? Posso aver codesto imbroglio? Perché manca quel foglio? Sono io timide smorfie.

Signorina la tavola con un patron da fuori, signorina la tavola con un patron da fuori, la cortina si vittoria, sono dove saprà. Signorina la tavola con un patron da fuori, signorina la tavola con un patron da fuori, la cortina si vittoria, sono dove saprà. E non c'è volo nel mondo, ma pure gatta morta, faccia pure gatta morta. Cosa dopo quella porta, cosa dopo quella porta, come andate a mettere a me l'altro da fra. Ero su un'innocentina, sconsolata, disperata. E non c'erano le sbarche? Fate quella gatta morta, cosa dopo quella porta. Che me l'altro da fra, ero su un'innocentina, sconsolata, disperata, disperata, disperata, giocava la serrata, giocava la serrata, giocava la serrata, mio padre. Signorina la tavola con la balcon da fuori, signorina la tavola con la balcon da fuori, la cortina c'è vittoria, sono dopo da fra. Beh, non c'è nulla di sporco, faccia pure che sta morta, faccia pure che sta morta. Così dopo quella porta, così dopo quella porta, ne mellare, ne mellare, ne mellare, dovrà. Così dopo quella porta, ne mellare, ne dovrà. Un dottor della mia sorte, non si lascia pittino, no, no. Un dottor della mia sorte non si lascia tintino poca irosina innocentina sconsolata disperata in sua camera serrata finch'io voglio star dovrà finch'io voglio star dovrà finch'io voglio star dovrà finch'io voglio star dovrà.

Il giorno sempre d'intorno in giro sta Milo Cucania per un barbiere vita più nobile no non si dà la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la rasori e pettini lancete forbici al mio comando tutto qui sta lancete forbici rasori e

tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, e donne e ragazzi, vecchi fanciulle, e qua la parrucca, presto la barba, e qua la sanguigna, e presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono.

là, Figaro qua e Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto, prontissimo, so come il fulmine, sono il fattore della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà, la la la la.